Ho degli affilla, se se lo ute però ute pipilla, se lo moro, la momiglia mia.

0: Chris.
1: Sì, per essere cocchino, trisci. Do pizzare. Oye, un se cocco paliso. La corebis me plie. Quando stegge se macriamo, che quasi sabatrasci. Mampalepsume mia mera.